M a rovescio, formate la I. Va bene così. Rifare il mezzo non fincando dire stop. Stop. Due passi avanti, due indietro.

e poi calpesta ogni mio sentimento e dire che io vorrei volare e avere cieli